0: in ahin tu khang mechin kimang ho hin gamlei si chule thing le hui ho su si thei lo na dia ki gong ahitai sustainability agriculture hi thilhoi ta phachum pi ta ahi keuhiloa anche changle mim supung tu ahi chule chemical man angai ta poi hi chi ji a chu agriculture sustainability hi mizo sibol dia tip na sang ta akine in igamsung ahin gamdang azong agriculture sustainability hin gamsung ho ha khan a akan to sa ahi lo bol ho ki mancha ding dan mechin ahin chemical ahin gamle go tuile thing mihim dam theina tong kha ho man loading man hlom ta a akimu ahoi man cha ho man ding anche changle mim su tam ding lo bol hon a lo bol kum so ta bol theina dia man cha ho ahin sumle pai ho hoi ta a man ding holding ka ki pae
1: to say na ingai ta vin tu hin iphat nei sonovin hen kolal le aloi ho in ba chaila sa ho ingai ding ohi ama ho a kuna ama sapendingin kachandinga lom lo tila ngayo hite